0: Sono le 2 e un minuto.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Lisa Stansfield.
5: Lisa Jane Stansfield nasce a Heawood, in Gran Bretagna, l'11 aprile 1966. La vita nella cittadina inglese non è il massimo per una ragazzina che sogna il mondo dello spettacolo, ma per la piccola Lisa la noia non esiste. Notata da alcuni produttori televisivi, debutta giovanissima come conduttrice di un programma per ragazzi Razzmatazz. E quindi nel 1983 passa a presentare il contenitore TV The Cranky's Club, assieme al comico Jimmy Cricket. I primi dischi incisi vengono pubblicati nell'indifferenza generale e pochi più consensi ottiene Jackie, il pezzo registrato con la sua band Blue Zone. La seconda metà degli anni 80 non è particolarmente felice per la cantante britannica. Il divorzio dal designer italiano Augusto Grassi dopo un fulmineo matrimonio, i flop con i Blue Zone e la mancanza di un ingaggio sul piccolo schermo rendono davvero dura la sua vita. Proprio quando tutto sembra andare male, però, a farle spiccare il volo verso l'alta classifica nel 1989 ci pensano i Cold Cut, che la vogliono al microfono per la loro People Hold On. Ormai la miccia del successo è accesa e Lisa Stansfield, che ha già pronto il suo primo album Affection, diventa popolarissima nell'estate dello stesso anno grazie a This Is The Right Time.

Bella, ma soprattutto capace di raggiungere note inarrivabili per molte sue colleghe, Lisa Stansfield con Affection scala sia la classifica inglese che quella americana, per non parlare delle chart di Germania o Australia. Nel giro di un anno dalla pubblicazione, Affection si rivela una fucina di numeri uno. Pezzi come All Around the World, Live Together, What Did I Do to You e You Can't Deny It ottengono tutti un successo strepitoso. All Around the World, che è anche il pezzo della Stansfield più conosciuto in Italia, non solo stabilisce record di vendita, ma si ritaglia anche un posto nella storia per essere la prima canzone di una voce solista bianca di sesso femminile a raggiungere il numero uno nella classifica R&B di Billboard. All Around the World ottiene anche prestigiosi riconoscimenti. L'ASCAP Award nel 1991 come canzone più trasmessa e ben due Ivor Novello Award. Il primo nel 1990 come migliore brano contemporaneo e il secondo nel 1991 come migliore canzone internazionale.

Nel 1990, invitata a partecipare al progetto benefit Red Hot and Blue, raccolta di cover dei brani di Cole Porter, incisa per raccogliere fondi a favore della ricerca contro l'AIDS, Lisa Stansfield inizia a collaborare anche con artisti e gruppi jazz. Mentre accumula Brit Award e altri premi, la cantante lavora a Real Love, il suo secondo album, che viene pubblicato nel 1991. Il disco non ottiene gli strabilianti risultati dell'esordio, ma Lisa non può certo lamentarsi. Ben 4 nuovi singoli entrano nella top 40 sia in Europa che in America. Change, Oh Woman, Time to Make You Mine e Set Your Loving Free. Nel 1992, invitata al Freddie Mercury Tribute, organizzato al Wembley Stadium di Londra in memoria del cantante dei Queen prematuramente scomparso, si distingue tra i suoi illustri colleghi duettando con George Michael in una commovente These Are the Days of Our Lives. La partecipazione al celeberrimo evento e i nuovi singoli di Real Love permettono alla cantante inglese di organizzare un fortunatissimo tour negli Stati Uniti e di arrivare al numero uno anche nella Dance Chart USA, dove svetta con

Per tutti gli anni 90, Lisa Stansfield inanella successi su successi. Non solo pubblica dischi come So Natural del 1993 o l'omonimo Lisa Stansfield del 1997, ma con Someday I'm Coming Back compare anche nella colonna sonora del film The Bodyguard con Whitney Houston e Kevin Costner, che è il theme più venduto di ogni tempo con le sue 44 milioni di copie all'attivo. Per tutto il decennio, inoltre, continua a dedicarsi anche alla sua carriera parallela nel jazz, che la porta nel 1999 a comporre le musiche e a recitare nel ruolo di protagonista femminile del film indipendente Swing. Nel terzo millennio, dopo alcuni album considerati commercialmente fallimentari dalle sue etichette discografiche, Lisa Stansfield abbandona di fatto il mondo delle sette note e si dedica alla recitazione. Fra i ruoli più popolari, quello di Ruth Williams nel cast di The Age of Love, film diretto nel 2008 da John Maybury.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Gamma Radio. Suoniamo solo grandi successi.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Céline Dion.
2: La brillante stella di Céline Dion è nata per illuminare il romantico abbraccio tra Leonardo DiCaprio e Kate Winslet sul Titanic. Le sue canzoni, utilizzate nel colossal cinematografico per sottolineare l'amore impossibile dei due protagonisti, sono diventate classici e la voce della cantante canadese ha fatto breccia nel cuore di tutti gli amanti del pop. La storia di Céline Marie Claudette Dion, nata il 30 marzo 1968 in un paesino vicino a Montreal, in Quebec, sembra una favola. Ultima di 14 figli, a 5 anni stupisce parenti e amici cantando con una voce stupenda al matrimonio del fratello più grande. Consapevoli di aver generato un diamante, i suoi genitori la iscrivono in tenera età a un corso di canto. In realtà né papà né mamma Dion possono immaginare che la loro figlia un giorno venderà milioni di dischi. Ciò che preme loro, a dirla tutta, è che la ragazza diventi abbastanza brava da intrattenere piacevolmente i clienti del loro bar, il vecchio Barile. In casa Dion, infatti, era ed è ancora oggi abitudine che a turno i componenti della famiglia salgano sul piccolo palco del ritrovo per cantare per i clienti.

La vera avventura canora di Céline Dion comincia nel 1981, a 13 anni, quando registra Cénétique en rêve. Era soltanto un sogno, e la spedisce a René Angélil, talent scout ed ex manager di Ginette Renault, una celebre cantante del Quebec. Non appena René sente quella dolce melodia e quella sottile voce, ne rimane subito incantato. Decide di convocare quell'angelo nel suo studio. È il trampolino di lancio di una carriera strabiliante. Prima René la fa apparire in un popolare programma televisivo, poi, il giorno dopo, fa distribuire in tutti i negozi il 45 giri di Cénétique en rêve. Il risultato è strabiliante. In poche ore il nome di Céline Dion è già celebre. René Angélil si rende conto di aver tra le mani una regina delle classifiche e per lanciarla è disposto a tutto, anche a convocare un grande scrittore di canzoni come Eddy Marnay per commissionargli un album di brani natalizi e pagare di tasca propria tutta l'operazione, ipotecando la sua casa. Il 9 novembre 1981 esce il primo album di Céline, La Voix du Bondier, composto da 9 canzoni scritte da Eddy Marnay. 3 settimane dopo viene pubblicato anche Céline Dion Chante Noël, l'album natalizio. La giovane interprete ottiene subito uno strabiliante successo.

Dopo l'uscita del terzo album, Tout le monde d'amour, del 1982, per Céline Dion la strada verso il successo è tutta in discesa. Con il successivo D'amour ou d'amitié è la prima artista canadese a vincere il disco d'oro in Francia. E, sempre nel 1983, viene invitata a rappresentare la gioventù canadese cantando durante l'incontro con Papa Wojtyla allo Stadio Olimpico di Montréal. Sua Santità e l'intero pubblico rimangono estasiati della sua Une Colombe. Anche se ha solo 16 anni o poco più, Céline Dion può già permettersi di sfornare Greatest Hits. E il suo Best of, Le plus grand succès di Céline Dion, spopola in Francia. A furia di successi e tournée, proprio come accade nelle favole, il manager René Angélil e la bella Céline si innamorano. Dopo il divorzio di lui, i due si sposano e durante il viaggio di nozze in Europa, Céline Dion terrà anche alcuni concerti nelle maggiori capitali europee. Il Canada e l'Europa occidentale sono già conquistate dal talento della cantante e quindi Céline Dion parte alla conquista degli States. Il primo album inglese dell'artista, intitolato Unison, esce nel 1990 ed è un trionfo anche nell'America del Nord.

Come in tutte le favole belle, anche nella vita di Céline Dion, tra tante rose c'è qualche spina. Nel 1990, durante un concerto, la cantante perde improvvisamente la voce e tutti temono il peggio. Le cure dei migliori specialisti, però, le permettono di ricominciare la sua attività. Da allora, Céline segue regole durissime, una delle quali le impone il silenzio assoluto nei giorni di riposo. Una fatica improba compensata dal suo strepitoso successo. Tutti restano incantati dal suo talento e i più grandi vogliono duettare con lei. Con Barbara Streisand canta Tell Him. Con Luciano Pavarotti interpreta I Hate You, Then I Love You. E con i Bee Gees duetta nel brano Immortality. Tutte collaborazioni che appaiono nel suo album più importante, Let's Talk About Love, quello che vede la presenza di My Heart Will Go On, il brano colonna sonora del colossal campione di incassi Titanic, che vincerà l'American Music Award, il Golden Globe e l'Oscar. Nel 2003 firma un contratto multimilionario con il Caesars Palace di Las Vegas, dove canterà 200 giorni l'anno per 3 anni, accompagnata da 70 ballerini. I suoi show, una serie infinita di tutto esaurito, diventano anche un disco e New Day Live in Las Vegas del 2004. Ogni album, sia in lingua inglese che in lingua francese, si aggiudica riconoscimenti e il 25 febbraio 2007 Céline, per la sesta volta sul palco degli Oscar, canta in anteprima mondiale I Knew I Loved You, canzone le cui parole sono state scritte su un tema tratto da C'era una volta in America di Ennio Morricone. Il brano figura anche nel CD We All Love Ennio Morricone, disco d'oro in Italia dopo sole 3 settimane. Il 4 novembre 2007 vince il Legend Awards, premio che gli viene consegnato dal principe Alberto di Monaco. Pochi giorni dopo esce il nuovo album Taking Chance, a cui segue un tour mondiale che dura un anno. I had to

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Shakira. Sexy e brava, Shakira Isabelle Mebarak Ripoll, meglio conosciuta con il solo nome di Shakira, è una ex enfant prodige. Nata in Colombia nel 1977, scrive la sua prima canzone a soli 8 anni e ad appena 11 vince il talent show TV In cerca di un artista bambino. Fattasi un nome tra gli addetti ai lavori suoi connazionali, ottiene il primo contratto discografico grazie alla produttrice di teatro Monica Ariza, che durante un volo aereo incontra Ciro Vargas della Sony Music e gli strappa un provino. A 14 anni, dunque, la giovanissima artista si trasferisce a Bogotà, capitale della Colombia, e incide l'album Magia, che ottiene un buon successo di pubblico. Nonostante il mezzo flop del secondo disco, Peligro, Shakira non si arrende. E quando nel 1996 dà alle stampe il terzo CD Pies Descalzos, che in italiano significa piedi scalzi, ottiene un successo inimmaginabile e vende oltre 4 milioni di copie sia in America Latina che negli Stati Uniti. La conferma star internazionale arriva l'anno dopo, quando con la produzione di Emilio Estefan Jr., marito della cantante Gloria Estefan, realizza Donde Están Los Ladrones, che si guadagna il platino nel Nord America e resta per 11 settimane ai vertici della top 10 in America Latina. La vera svolta però avviene con il passaggio alla lingua inglese e l'uscita nel 2001 di Laundry Service. Sulle note del singolo Whenever, Wherever, Shakira diventa una star in tutti e cinque i continenti.

I video di Shakira che canta le sue canzoni eseguendo passi sensuali, come quelli delle danzatrici del ventre arabe, conquistano le platee di tutto il mondo e la tournée che segue l'uscita di Whenever Wherever, denominato il Tour della Mangusta, va avanti per mesi dal 2002 fino al 2003. Un paio di anni di lavoro e nel 2005 la cantante e performer colombiana torna in studio per realizzare due album. Fijación Oral 1 con canzoni in spagnolo e Oral Fixation 2 con brani scritti in inglese. Due dischi noti anche come I Gemelli, da cui nel mese di maggio viene estratto il singolo La Tortura. Duetto con il cantante madrileno Alejandro Sanz, che resta per 25 settimane al primo posto della Hot Latin Tracks della rivista Billboard e scala anche le classifiche europee.

Poiché Oral Fixation 2, a differenza del CD gemello in spagnolo, stenta a decollare nelle vendite, Shakira ristampa l'album con l'aggiunta del singolo Hips Don't Lie, cantato assieme all'ex leader dei Fugees, Wyclef Jean. La risposta del pubblico è immediata. Il brano balza al primo posto nelle hit parade sia in Europa che in America e Africa, diventando un vero tormentone. Non a caso la canzone viene scelta anche per aprire le finali dei mondiali di calcio 2006 tra Italia e Francia. Sulla scia del successo di Hips Don't Lie, la cantante incide numerosi duetti con star del calibro di Beyoncé, Alejandro Sanz e Miguel Bosé e debutta sul grande schermo nella pellicola Dare to Love Me di Alfonso Arau, nel ruolo di una delle amanti del protagonista, la affascinante Raul Bova. 3 anni dopo Hips Don't Lie, Shakira torna al successo con il singolo She Wolf, brano che dà anche il titolo al suo nuovo album di studio. Un disco la cui fortuna commerciale viene oscurata solo da quella del tormentone Waka Waka This Time for Africa, brano che viene scelto come inno dei mondiali di calcio 2010 in Sudafrica.

Al mondo del calcio Shakira deve molto, e non solo per la ribalta mondiale data alla sua Waka Waka. È proprio nel mondo dei professionisti del pallone che la cantante colombiana ha trovato la sua mezza mela, il calciatore Gerard Piqué del Barcellona. Lo sportivo e la star di Hips Don't Lie, il 22 gennaio 2013 festeggiano la nascita del loro bambino Milan. Per dedicarsi al suo nuovo ruolo di mamma, la cantante e ballerina colombiana si concede una lunga sosta. L'ultimo album in studio risale al 2010 e si tratta di Sale el Sol, a cui l'anno dopo segue il DVD dal vivo Live from Paris, registrato nella capitale francese il 13 e 14 giugno 2011.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Caro Emerald.
3: La musica è il suo credo, il jazz la sua lingua. Caro Emerald, nome d'arte di Caroline Smeralda van der Leeuw, nasce ad Amsterdam il 26 aprile 1981. Nella sua famiglia, che ha origini brasiliane, le sette note sono sempre nell'aria e nessuno dei suoi si stupisce più di tanto né del suo talento né della sua voglia di costruire sul pentagramma anche il suo futuro. Dopo aver frequentato il conservatorio, Caro trova lavoro come insegnante di canto, ma le sue capacità sono tali che il compositore Vincent De Giorgio decide di creare con lei un forte sodalizio artistico. Alcuni loro pezzi finiscono tra le mani dei produttori della Grand Mono Records, che assicurano loro un contratto e li portano immediatamente in sala d'incisione. È qui che nel 2009 nasce il singolo Back It Up, che ottiene un buon successo sia in Olanda che in Belgio, soprattutto grazie a una serie di azzeccati remix. Uno di questi, realizzato da Kraken Smack insieme a Madcon, ha fatto restare in classifica il pezzo per ben 6 mesi, da luglio a dicembre.

Emerald è ancora in classifica sia in Olanda che in Belgio con il brano d'esordio Back It Up, che la casa discografica Grand Mono Records, nel mese di dicembre 2009, pubblica il suo secondo singolo, intitolato A Night Like This. Il successo è immediato. A Night Like This raggiunge subito i vertici della classifica olandese e vi resta per mesi. Sulla spinta di questa traccia, anche il primo CD della cantante di Amsterdam arriva immediatamente al numero 1. Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, questo è il titolo del formato lungo, è il CD più venduto in Olanda dal 29 gennaio 2010 per le successive 32 settimane. Un risultato che permette alla Emerald di sbriciolare perfino il record di permanenza stabilito nel 1982 da Michael Jackson con Thriller.

Deleted Scenes from the Cutting Room Floor, l'album di debutto di Caro Emerald, l'11 giugno 2010 viene distribuito dalla Columbia Records anche fuori dall'Olanda. Per il lancio promozionale in Italia, già il 3 giugno era stato pubblicato il duetto Riviera Live con Giuliano Palma e una versione deluxe dell'album arricchita da un DVD. Back It Up, A Night Like This, That Man e Stuck, i quattro singoli estratti, ottengono tutti ottimi consensi ed è necessario ristampare il CD. La nuova versione per il mercato tricolore esce alla fine del 2010 e contiene 3 bonus track dal vivo. Back It Up, A Night Like This, The Lipstick on His Collar. I 3 pezzi sono stati registrati il 25 settembre 2010 al The Place di Roma in occasione del primo concerto italiano di Caro Emerald.

Mentre l'Italia le tributa il successo, Caro Emerald riesce ad affermarsi anche negli Stati Uniti. Pur sconosciuta al grande pubblico, già nel 2011 riesce a far registrare Sold Out sia al The Poisson Rouge di New York che a El Rey di Los Angeles. Tornata a cantare in America, nel marzo 2013 ottiene il tutto esaurito alla prestigiosa Royal Albert Hall. Pochi giorni e il 9 aprile, l'album Deleted Scenes from the Cutting Room Floor esce anche negli USA. In Europa, intanto, il pubblico si prepara ad acclamare The Shocking Miss Emerald, il secondo album in studio della cantante olandese, che esce il 3 maggio 2013. Con questo disco, la Emerald diventa una star riconosciuta anche nel Regno Unito, dove vende 35.000 copie in una sola settimana. Il primo singolo estratto dall'album, Tangled Up, raggiunge 1 milione di visualizzazioni online in un tempo record, pur non supportato da Vevo. Terminati i concerti legati alla promozione del nuovo album, la cantante di Amsterdam, il 19 settembre 2013, annuncia la sua prima gravidanza. Dopo la nascita della sua bambina, che avviene il 19 marzo 2014, Caro però torna subito al lavoro e il 24 aprile 2015 pubblica il singolo Quicksand, annunciando l'uscita del terzo album da cui è tratto. Diventata ormai una vera stella, il 24 marzo 2017 Caro Emerald dà alle stampe l'EP Emerald Island, mini album che contiene 4 nuove canzoni: Tahitian Skies, The Ghost of You, What You Got e Never Ever, e 2 brani strumentali, Exotic Flu e The Dark.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it.
1: Sono le 3.
2: Gamma Radio. Golden Hits.
0: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
0: Duran Duran.
4: Chi dice anni 80 dice Duran Duran. Insieme ai rivali Spandau Ballet, Simon Le Bon voce, Nick Rhodes tastiere, John Taylor basso, Andy Taylor chitarra e Roger Taylor batteria sono il gruppo più rappresentativo del decennio. La stella dei Duran Duran sorge nel 1978. Nick Rhodes, un giovane DJ di Birmingham, decide di formare una band. Il nome glielo fornisce il film cult Barbarella. I compagni di viaggio li trova tra gli amici che frequentano la discoteca dove lavora. Per arrivare a completare il gruppo, però, ci vogliono 3 anni e l'incontro con uno studente universitario assai popolare in città per la sua bellezza, Simon Le Bon. La freschezza delle canzoni, unita all'avvenenza dei componenti della band, convince subito la EMI a puntare sui Duran Duran e nel 1981 il singolo di debutto, Planet Earth, entra subito in classifica. In America, la moda dei videoclip, lanciata dalla neonata TV musicale MTV, è già un fenomeno di massa e presentando il primo album, che si chiama semplicemente Duran Duran, Le Bon e soci girano il sexy video di Girls on Film, che conquista le ragazze di tutto il mondo. Perfino la principessa Diana d'Inghilterra, che regna incontrastata sulla stampa rosa, parla dei Duran Duran come il suo gruppo preferito.

Il successo dei Duran Duran non conosce confini. Fan di Le Bon e soci si moltiplicano in Europa, in America e in Asia. Belli e bravi fanno sognare milioni di adolescenti. Anche per il secondo album, Rio, vengono realizzati video ambientati in paradisi esotici come lo Sri Lanka. Il bel volto di Simon Le Bon, l'accattivante suono new romantic dei brani e le immagini che incorniciano il tutto in un sogno tropicale spingono Rio in vetta alle classifiche mondiali. I singoli estratti segnano record di vendite inimmaginabili.

My Own Way Like an Angel del novembre 1981, Angry Like a Wolf, Carly's Memories Live del maggio 1982, Save a Prayer, Hold Back the Rain dell'agosto 1982 e Rio, The Chauffeur, edito nel novembre 1982, scalano le hit parade mondiali. Con la pubblicazione di Angry Like the Wolf e gli altri brani di Rio, i Duran Duran non sono più un semplice gruppo musicale. Simon Le Bon e soci riescono a suscitare l'isteria al pari dei Beatles negli anni 60. L'uscita del terzo disco, Seven on the Ragged Tiger, del 1983, segna l'apoteosi di una leggenda. Il CD contiene singoli come Union of the Snake, The Reflex e New Moon on Monday, oltre a tracce come Tiger Tiger e The Seven Strangers. L'album, come afferma Simon Le Bon, è il racconto dell'avventura di un piccolo commando formato da 7 persone, ovvero i 5 componenti dei Duran Duran e i loro 2 manager. Il successo è scontato. Per il remix di The Reflex viene convocato addirittura un mago della dance dell'epoca, come Nile Rodgers degli Chic.

Intanto i Duran Duran stanno lavorando a un mini Colossal, il film concerto arena dal quale verranno tratti un album dal vivo e soprattutto il singolo Wild Boys, una canzone che sarà un inno per un'intera generazione. Wild Boys fa il giro del mondo e i ragazzi selvaggi nel 1985 approdano anche al Festival di Sanremo. In Italia ormai si parla apertamente di Duran Mania. I ragazzi si scoprono paninari e le ragazze stravedono per i Duran Duran. Dal diario di un adolescente, intitolato Sposerò Simon Le Bon, viene addirittura tratto un film. Per sopportare tanto successo, nel 1986 i Duran iniziano anche progetti paralleli. Andy incide un album solista con Steve Jones dei Sex Pistols. John, Andy, Robert Palmer e Tony Thompson formano i Power Station. E Simon, Nick e Roger formano gli Arcadia. Il gruppo si ricompatta grazie al brano portante del film A View to a Kill, della saga di James Bond. È l'ennesimo delirio. A fine anno, Roger, per lo stress, non ce la fa più e Andy non si presenta alle session per il nuovo album Notorious. Sulla scia di Notorious, i Duran tornano in Italia per una serie di concerti negli stadi. L'accoglienza è sempre calorosissima, ma il fanatismo suscitato da Wild Boys è soltanto un ricordo. Il successivo album, Big Thing, viene stracciato dalle uscite di U2 e Tracy Chapman. E nel 1990, con il CD Liberty, la Duran Mania è assolutamente finita.

6,90. Dei Duran originali resta poco. La formazione, che ora comprende il batterista Sterling Campbell e il chitarrista Warren Cucurullo, cambia rotta e, veleggiando verso il pop d'autore, nel 1993 pubblica The Wedding Album. Il cambiamento è ancora più evidente con Thank You del 1995, un disco nel quale i Duran suonano cover come Perfect Day di Lou Reed e 911 Is a Joke dei Public Enemy. Perché i Duran Duran tornino al successo, bisogna aspettare il 2002 e la reunion per il 25esimo anniversario della band. La stella dei Duran Duran non scatena più reazioni isteriche, ma brilla ancora. E la formazione originale, nel 2004, torna in studio per incidere un nuovo album di inediti, Astronaut. A suggellare il definitivo ritorno della band, nel 2007 esce l'album Red Carpet Massacre, al quale partecipano anche Timbaland e Justin Timberlake.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Rihanna.
3: Un'infanzia infelice e povera, una vita adulta da star della musica. Rihanna, il cui vero nome è Robyn Rihanna Fenty, nasce a Barbados in una famiglia straziata dalla dipendenza da cocaina del capofamiglia, suo padre. Amante del reggae fin da piccolissima, a soli 15 anni forma con alcune compagne di scuola un trio che esegue cover. È proprio durante un'esibizione in cui le tre ragazze si cimentano con il brano Emotions delle Destiny's Child che Rihanna viene notata dal produttore americano Ivan Rogers, in vacanza a Barbados con la moglie. Compiuti 16 anni, la giovanissima cantante si reca nel Connecticut per seguire gli spostamenti di Rogers e incontra il suo socio Carl Starken, che l'aiuta a incidere le sue prime demo, tra cui anche una primordiale versione di Pon de Replay, brano che sarebbe diventato il suo primo grande successo, nonché la canzone più celebre del suo primo album Music of the Sun, edito nel 2005. Il primo di una lunga serie di successi che la porteranno a diventare una star planetaria.

Il 7 marzo 2006 viene pubblicata SOS, canzone che raggiunge subito la vetta della Billboard Hot 100, diventando la prima numero uno di Rihanna. Questo pezzo, insieme a Unfaithful e We Ride, fa parte del secondo album della cantante dal titolo A Girl Like Me, che prelude a un tour internazionale di cui è testimonianza la raccolta dal titolo Rihanna Live in Concert Tour. Alla fine dell'anno, in duetto con Sean Paul, incide Break It Off e si esibisce nel Regno Unito assieme alle Pussycat Dolls in un live denominato Rock the Block Tour. Tra un concerto e l'altro, Rihanna pensa già a come sarà il suo prossimo disco e decide che è arrivato il momento di distaccarsi dai ritmi caraibici che l'hanno influenzata agli esordi. È così che nasce Good Girl Gone Bad, disco principalmente dance pubblicato il 30 maggio 2007. A trainare verso le vette delle hit parade mondiali l'album è il primo singolo estratto, il tormentone Umbrella. Dei brani del disco Good Girl Gone Bad, Rihanna pubblica vari remix. È proprio in occasione della lavorazione di Cinderella Under My Umbrella, remix di Umbrella, che conosce Chris Brown, con il quale avvia una tempestosa relazione sentimentale che termina nel febbraio 2009, quando la cantante annuncia che non interverrà alla cerimonia per l'assegnazione dei Grammy Awards perché è stata picchiata dal suo compagno. All'annuncio shock seguono mesi di assenza, una pausa rotta nel novembre dello stesso anno dall'annuncio dell'uscita del nuovo album intitolato Rated R, all'interno del quale figurano hit quali Russian Roulette, Hard,

Alla fine del primo decennio degli anni 2000, Rihanna dà vita anche a una celeberrima collaborazione con Eminem, assieme al quale pubblica Love the Way You Lie, brano che resta al numero uno della Billboard Hot 100 per 7 settimane consecutive e diventa il singolo più venduto del 2010 nel Regno Unito. Il duetto con Eminem, al pari dei seguenti album Loud del 2010 e Talk That Talk del 2011 con il singolo We Found Love, confermano Rihanna tra le stelle di prima grandezza della musica internazionale.

Anche nel 2012 Rihanna non si tira indietro quando le viene proposta una collaborazione che le pare interessante e nel giro di pochi mesi pubblica Princess of China, realizzata con i Coldplay, e Take Care, interpretata con il rapper Drake. Anche in studio per il nuovo e settimo CD Unapologetic, l'artista chiama raccolta ospiti di tutto riguardo come David Guetta. Guetta è anche fra gli artisti supporter del tour mondiale che Rihanna affronta nel 2013, il Diamonds World Tour. La tournée che prende il nome dal singolo Diamonds, oltre all'America del Nord, fa tappa con enorme successo anche in Europa. Tra le date, anche un'esibizione al Mousin Festival in Marocco. Ovunque Rihanna viene acclamata. Il terzo millennio prosegue alla grande per l'artista che nel 2015 collabora con l'ex Beatle Paul McCartney e nel 2016, grazie al singolo Work, supera il record di 14 brani al numero 1 nelle chart USA, fino a quel momento detenuto da Michael Jackson.

0: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
1: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
2: Oggi riflettori puntati su
3: Diana Ross. Diana Ross nasce al Women Hospital di Detroit nel Michigan il 26 marzo 1944. Per un lungo periodo la famiglia Ross vive in Belmont Street, dove Diana cresce assieme a un altro ragazzo destinato a diventare celebre, Smokey Robinson. Dopo essersi trasferita con la famiglia a Bessemer, in Alabama, a 14 anni torna a Detroit e l'anno successivo fonda con le amiche Mary Wilson, Florence Ballard e Betty McGlone il gruppo delle Primettes. Un sister group che più tardi, ridotto a trio per l'abbandono di Betty McGlone, prenderà il nome di Supremes. La celebre etichetta discografica americana Motown Records nel 1961 mette le ragazze sotto contratto e affida a Diana Ross il ruolo di leader nel terzetto, che debutta con il 33 giri Mid Supremes del 1962. Nella seconda metà degli anni 60 le Supremes ottengono un successo strabiliante. Tra l'agosto 1964 e il mese di maggio 1967 il trio incide la bellezza di 10 canzoni numero 1 della classifica dei singoli più venduti in America. Il successo del gruppo è tale che nella classifica mondiale degli anni 60 le Supremes si aggiudicano il secondo posto alle spalle dei Beatles. Diana Ross però non si accontenta e nel 1968 lascia le compagne e intraprende la carriera solista.

Nell'estate del 1969, Diana Ross incide il suo primo album solista intitolato semplicemente con il suo nome, che conquista il disco di platino. Dopo l'ultima apparizione pubblica con le Supremes al Fronte Hotel di Las Vegas il 14 gennaio 1970, Diana Ross pubblica il suo primo singolo, Reach Out and Touch. Sempre nel 1970, la cantante di Detroit pubblica anche il suo secondo LP, Everything is Everything, nel quale compare anche il classico I'm Still Waiting, che nel 1971 resta alla numero uno della UK Charts per 4 settimane. Nel 1972 la Ross viene scritturata per interpretare la grande cantante jazz Billie Holiday nel film biografico Lady Sings the Blues. All'inizio la critica canzona Diana, ritenendola incapace di dare volto e voce alla mitica jazz singer, ma quando il film esce nelle sale la sua interpretazione incanta tutti e vale all'artista la vittoria di un Golden Globe e una nomination all'Oscar come miglior attrice. La colonna sonora di Lady Sings the Blues conquista la vetta della classifica americana Billboard e in soli 8 giorni dalla pubblicazione vende 300.000 copie.

Tra gli anni 70 e i primi anni 80, Diana Ross è la cantante più celebre degli Stati Uniti e nel mondo. Nel 1976, Billboard la nomina artista femminile del secolo e nel Guinness dei primati compare come l'artista donna di maggior successo del XX secolo, con un totale di 18 singoli al numero 1 negli Stati Uniti, sia con le Supreme che da sola. Diana Ross è anche una delle poche cantanti ad avere due stelle all'Hollywood Wall of Fame, una come artista solista e una per la carriera con le Supremes. Nel 1977, al suo palmarès di premi, si aggiunge un ambito Tony Award vinto per lo speciale An Evening with Diana Ross. All'inizio degli anni 80, Diana Ross incide Diana, album prodotto da Neil Rogers degli Chic e da Bernard Edwards, che comprende due delle canzoni più celebri della sua carriera, Upside Down e I'm Coming Out. Sempre nel 1980, l'artista americana è nelle top 10 anche con la colonna sonora del film It's My Turn. Alla musica per il cinema torna anche l'anno successivo, quando duetta con Lionel Richie nella romantica Endless Love, canzone che prende il titolo dal celebre film di Franco Zeffirelli con Brooke Shields.

Sia negli anni 80 che nei successivi anni 90, Diana Ross continua a essere una delle star mondiali più amate e i suoi singoli entrano puntualmente ai vertici delle hit parade dei 5 continenti. In questi anni, solo per citare poche hit, la cantante incide Mirror Mirror e Work That Body del 1982, Missing You del 1985, When You Tell Me That You Love Me del 1991, One Shining Moment del 1992 e Not Over You Yet del 1992. Il terzo millennio la vede ancora sul trono della più elegante pop music grazie a duetti come I Got a Crush on You, che la vede nel 2005 con Rod Stewart, o il remake del suo successo When You Tell Me You Love Me, inciso anch'esso nel 2005 con i Westlife. Nel 2006 Diana Ross pubblica I Love You, album di grande successo che viene seguito da un fortunatissimo tour. Nel maggio 2008 la Ross è la star principale dello spettacolo Divas with Heart, al quale prende parte assieme alle leggende dell'R&B Gladys Knight, Chaka Khan e Patti LaBelle. Nel dicembre 2008 conclude l'ennesima trionfale tournée esibendosi come headliner al Nobel Peace Prize Concert in programma nel dicembre dello stesso anno.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Billie Holiday. Eleonora Fagan Goof, meglio conosciuta come Lady Day Billie Holiday, nasce il 7 aprile 1915 a Baltimora, da una coppia di genitori poco più che adolescenti. Il padre, il suonatore di banjo Clarence Holiday, ha solo 16 anni e lascerà sua madre poco tempo dopo la nascita della figlia. Billie vive un'infanzia travagliata. La madre, che è costretta a lavorare come domestica a New York, la affida a una cugina che la tratta duramente. Per guadagnare qualche soldo, la piccola lava le soglie delle case del quartiere. L'unica vicina, dalla quale non vuole denaro, è la tenutaria di un bordello, che in cambio le lascia ascoltare i dischi di Louis Armstrong sul fonografo del salotto. Ancora bambina, raggiunge la madre a New York e comincia a procurarsi da vivere prostituendosi in un bordello di Harlem. Fermata dalla polizia, viene condannata a 4 mesi di carcere e quando torna in libertà per evitare di tornare a prostituirsi, cerca una scrittura come ballerina in un locale notturno. Billie non sa ballare, ma il proprietario del locale la sente cantare e la scrittura immediatamente. A soli 15 anni, Lady Day si ritrova tra le star dei nightclub di Harlem. È proprio in questo periodo che le colleghe iniziano a chiamarla Lady, la signora, perché si rifiuta di raccogliere le mance ai tavoli prendendo le banconote tra le cosce come le altre.

Nel 1933, quando Billie Holiday ha 18 anni, il produttore John Hammond la presenta a Benny Goodman, la prima delle leggende del jazz e del blues del calibro di Count Basie, Art Shaw e Lester Young, al quale fu legata da un intenso rapporto d'amicizia e per il quale coniò il soprannome Prez, il presidente. Billie Holiday è tra i primi cantanti di colore ad esibirsi insieme a musicisti bianchi, superando le barriere tra razze. Il suo talento le permette di esibirsi ovunque, ma per le leggi e i pregiudizi razziali del tempo, la bella Lady Day non ha vita facile. Nei locali dove canta, deve utilizzare esclusivamente l'ingresso riservato ai neri ed è costretta a rimanere chiusa in camerino fino all'entrata in scena. Appena arrivata sul palco, però, nessuno riesce più a ricordare il colore della sua pelle. Il pubblico resta ammutolito davanti al suo puro talento, una voce unica, capace di rendere speciali anche le canzoni più semplici.

Negli anni 40 l'America conosce le prime proteste per i diritti civili e l'uguaglianza delle razze ed è Billie Holiday a interpretare quello che sarà considerato l'inno delle prime contestazioni della gente di colore, Strange Fruit. Angelo e demonio al tempo stesso, Lady Day si presenta sul palcoscenico portando sempre tra i capelli una gardenia bianca. La sua voce sensuale e intrigante è quella di un angelo caduto dal paradiso, ma la sua vita privata è votata agli eccessi. Alcol e droga, col passare del tempo, rendono la sua voce meno limpida, ma non riusciranno mai a intaccare la sua leggenda. Come tutte le maggiori stelle del jazz americano negli anni 50, anche Billie Holiday calca i set cinematografici di film destinati a diventare celebri in tutto il mondo. Grazie anche alla partecipazione al film di Duke Ellington, Symphony in Black, e al film New Orleans, la città del jazz, che la vede accanto a Louis Armstrong, Lady Day nella prima metà degli anni 50 è assai popolare anche in Europa e nel 1954 la regina del Café Society di New York si esibisce nelle maggiori capitali del vecchio continente. Someday.

Adorata da pubblico e colleghi, nel 1956 Billie Holiday, al rientro della tournée europea, scrive la sua autobiografia, Lady Sings the Blues, la signora canta il blues. Una sorta di diario nel quale Lady Day si racconta senza falsi pudori e un libro che ancora oggi è oggetto di culto tra gli appassionati di jazz. Il modo di cantare con l'anima di Billie Holiday è ancora oggi ineguagliato e sono tanti gli artisti che in qualche modo sono stati influenzati dal suo mito. Janis Joplin e Nina Simone, per esempio, o Diana Ross, che interpreta la sua parte nel film La signora del blues, pellicola tratta dalla sua autobiografia diretta nel 1972 da Sidney J. Fury. Quella di Lady Day è una leggenda che non tramonterà mai. Perfino gli U2 alla fine degli anni 80 le hanno dedicato uno struggente brano, Angel of Harlem, nel quale Bono Vox canta Lady Day a occhi di diamante, vede la verità dietro le bugie. Nel 2006 il Teatro Nazionale Croato di Spalato mette in scena Billie Holiday, scritta dal cineasta Arsen Ostojic e dall'attrice cantante Xenia Proasca.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: UB40. Birmingham, fine degli anni 70. L'aria già pulsa di sonorità reggae quando un gruppo multietnico di ragazzi che non sanno suonare, ma amano sia il rock che le buone vibrazioni della musica giamaicana, decidono di imbracciare uno strumento e mettersi a scrivere canzoni contro il razzismo. Il nome della band viene trovato in un attimo. Ali e Robin Campbell, Earl Falconer, Jim Brown, Brian Travers, Norman Hassan, Terence Wilson Astro e Michael Virtue, ovvero gli 8 componenti della lineup, sono tutti d'accordo. L'ideale è l'acronimo UB40, ovvero l'Unemployment Benefit Form 40, il modulo del sussidio di disoccupazione inglese. Il disco di debutto, King Full for Fog, arriva nel 1980 ed è un trionfo. Durante l'estate, la band viene addirittura invitata dalla cantante Chrissie Hynde a fare da supporter ai suoi Pretenders.

Nel settembre 1980, terminato il tour con i Pretenders, gli UB40 pubblicano il loro primo album, Signing Off. Il disco raggiunge la posizione numero 2 della classifica del Regno Unito e resta nella chart per ben 72 settimane, grazie a canzoni come Burden of Shame e Madame Medusa. Nella versione in cassetta, la band include anche una cover di Strange Fruit, manifesto dei diritti

civili di cui gli UB40 sono paladini. Pochi mesi, e nell'estate del 1981, i fratelli Campbell e soci pubblicano il secondo album, Present Arms, di cui viene realizzato anche una versione dub. Instancabili, subito dopo, i componenti del supergruppo sono di nuovo in studio per UB44, il nuovo album edito nel 1982, e nello stesso periodo fondano The Abattoir, il loro studio di registrazione. È qui che nasce Labor of Love, il disco nel quale gli UB40 rileggono classici della musica reggae come Many Rivers to Cross. Il gruppo alterna senza soluzione di continuità registrazioni in studio e live act, e dopo altri 8 dischi, compreso un live registrato a Mosca, gli UB40 sono pronti ad essere acclamati anche in America, come avviene con Labor of Love II del 1989 e il brano Kingston.

simbolo della possibilità di coesistenza pacifica tra etnie diverse, gli UB40, grazie a Kingston Town, raggiungono milioni di persone. Per diffondere il loro credo, l'uguaglianza tra uomini, non esitano ad affrontare tour interminabili. L'essere sempre in viaggio comunque non impedisce loro di essere al tempo stesso anche uno dei gruppi discograficamente più prolifici del Regno Unito. A cavallo tra il 1990 e il 2000, la band pubblica singoli come I'll Be Your Baby Tonight con Robert Palmer, I Can Help Falling In Love With You, Until My Dying Day e The Train Is Coming. Gli album Promises and Lies del 1993, Guns in the Ghetto del 1997, UB40 Present the Dancehall Album e Labor of Love the Third, entrambi editi nel 1998, e le raccolte The Best of UB40 Volume 2 del 1995 e The Very Best of UB40 del 2000. In questa antologia, ovviamente, è presente il brano di maggior successo della formazione, ovvero I Can't Help Falling in Love with You.

Nel terzo millennio, a far tornare nelle parti alte della classifica degli album più venduti, gli UB40, è The Platinum Collection, un triplo box che comprende l'intera serie degli album denominati Labor of Love e che viene distribuito nel 2003. Due anni più tardi, in occasione del 25ennale del loro primo album, il gruppo incide Who You Fighting For, che comprende brani come One Woman Man, Kiss and Say Goodbye e la cover di After Tonight di Matumbi. All'inizio del 2008, quando Ali Campbell decide di lasciare i compagni per intraprendere la carriera solista, a sostituirlo arriva suo fratello Duncan. È con il nuovo singer che la formazione realizza 24/7, ancora una volta un disco in cui vengono presentate canzoni di forte impegno sociale, quali Rainbow Nation e Securing the Peace, oltre a una cover della storica I Shot the Sheriff di Bob Marley. Nel febbraio 2010, gli UB40 sono nuovamente pronti a partire per il mondo, per presentare i nuovi brani di Labor of Love, The Four, e tornano nella charts con Dub Session The Third.

0: Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars, la storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su Bruce Springsteen, The Boss, ha per metà origini italiane. Sua madre, Adele Zerilli, è figlia di una coppia di emigranti. Nato a Freehold, nel New Jersey, il 23 settembre 1949, Bruce ha un'infanzia povera ma serena. Il padre guida gli autobus, la madre è casalinga. Di musica in casa si parla poco e il piccolo Bruce non ci pensa neanche a mettersi a studiare uno strumento. Una sera, però, mentre cena con i genitori davanti alla TV accesa, vede al Led Sullivan Show il re del rock and roll Elvis Presley e resta fulminato. Nella vita, pensa, vuole essere come The Pelvis. Imbracciata la chitarra, Bruce Springsteen comincia a suonare in alcune band locali, finché nel 1971 si trasferisce a New York per esibirsi al Greenwich Village. The Boss non ha difficoltà a imporsi all'attenzione della grande mela. Il suo talento è così evidente che la Columbia Records, nel giugno 1972, gli offre un contratto discografico per ben 10 album. I primi due dischi, Greetings from Ashbury Park e The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, tutti e due del 1973, vendono poco ma piacciono alla critica. Giornalisti famosi come John Landau arrivano a scrivere: «Ho visto il futuro del rock and roll e il suo nome è Bruce».

Il successo arriva solo nell'agosto del 1975 con Born to Run, raccolta di intramontabili del rock come la title track Thunder Rock e Jungle Land. Al fianco di Bruce Springsteen ci sono Little Steven, Clarence Clemons e gli altri straordinari virtuosi della E Street Band. Dopo Born to Run, il boss è costretto a una pausa forzata a causa di alcuni dissidi con il suo manager. Per mesi deve limitarsi a comporre ed è in questo periodo che nascono i brani del suo quarto CD Darkness on the Edge of Town e perle come Because the Night, che sarà incisa dalla signora del rock Patti Smith. Dopo l'uscita di Darkness on the Edge of Town, la fama del rocker di New Jersey è globale e insieme alla E Street Band parte con una tournée che nel corso del 1979 tocca i 5 continenti. Pur impegnato in una frenetica attività live, Bruce Springsteen e la sua band incidono un nuovo doppio album, The River. Il CD esce nell'ottobre 1980, preceduto dal singolo Hungry Heart. Grazie a Independence Day, The River e Point Blank, la doppia raccolta ottiene un successo senza precedenti.

Nel settembre 1982 The Boss pubblica un originale omaggio al folk Nebraska, album acustico inciso in casa con un registratore a quattro piste. Un'operazione assolutamente anticommerciale che per contrappunto viene seguita da un caposaldo del rock Born in the USA del 1984, disco che comprende classici come Born in USA, Dancing in the Dark, I'm on Fire, Glory Days e I'm Going Down. La tournée che segue il Born in the USA tour, che andrà avanti per settimane toccando ogni parte del mondo, è uno dei più colossali successi di tutti i tempi. In Italia lo show si tiene il 21 giugno in uno stadio Meazza di Milano totalmente esaurito. Per celebrare un artista che ormai è una leggenda, nel 1986 esce il quintuplo CD Live 1975-1985. Invece del solito disco dal vivo, The Boss decide di raccogliere i brani incisi nell'arco di 10 anni di carriera, dai primi piccoli locali al trionfale tour di Born in the USA.

Born in the USA rappresenta l'apice della popolarità per Bruce Springsteen e il successivo Tunnel of Love del 1987 al confronto riceve solo una tiepida accoglienza. Per The Boss questo non è un bel periodo. Mentre c'è chi lo critica per il nuovo disco, la band che da sempre è al suo fianco, la E Street Band, si scioglie. Per 5 anni, all'indomani di Tunnel of Love, il Boss resta in silenzio. Poi, nel marzo 1992, pubblica contemporaneamente Human Touch e Lucky Town, due album intensi che però non raccolgono il successo sperato. A riportare il rocker ai vertici delle classifiche mondiali è la colonna sonora del film Philadelphia del 1993, il cui tema, Streets of Philadelphia, vince anche l'Oscar. Un anno dopo, Springsteen torna a realizzare un album interamente acustico, The Ghost of Tom Joad. L'alternanza tra dischi rock e album folk prosegue anche nel terzo millennio. Nel 2002 esce The Rising, disco che segna l'atteso ritorno di Bruce Springsteen con l'ormai riconciliata E Street Band. E nel 2005 è la volta di Devil and Dust, un capolavoro completamente acustico, nonché il primo disco del Boss a essere contrassegnato dal bollino Parental Advisor a causa di Reno, canzone che racconta il rapporto tra un uomo disperato e una prostituta. Nel 2006 esce We Shall Overcome, The Seeger Session, album tributo a Pete Seeger. L'anno dopo, ancora con la E Street Band, il musicista nato negli Stati Uniti d'America pubblica Magic ed è l'ennesimo trionfo.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
0: Barry White.
1: Barry White nasce il 12 settembre 1944 a Galveston, in Texas, in un quartiere dove violenza e soprusi sono all'ordine del giorno. Abituato a farsi rispettare, quando a 10 anni si trasferisce con la famiglia a Los Angeles, si lega subito ad una delle tante baby gang della città degli angeli e ha i primi problemi con la giustizia. È proprio dopo un soggiorno in riformatorio per un furto di pneumatici all'età di 17 anni che decide di cambiare vita e dedicarsi seriamente alla musica. Gli inizi non sono facili. Barry White, a dispetto del suo grande talento, ha un successo solo marginale. Perché il pubblico e gli addetti ai lavori si accorgano di lui, bisognerà attendere il 1969. In quest'anno accadono due eventi memorabili. Il cantante rock Bobby Fuller incide alcune sue canzoni per il serial TV dedicato ai teenagers, The Banana Splits. Mentre Barry White decide di reclutare tre belle e brave cantanti, Glodin James, Diana Taylor e Linda James, e formare le Love Unlimited, la risposta al leggendario gruppo delle Supremes. Barry White e la Love Unlimited Orchestra ottengono il primo contratto discografico nel 1971. Per la 20th Century Fox Records incidono la ballata soul Walking in the Rain, With the One I Love, ed entrano nella hit parade.

Negli anni 70, Barry White sposa la prima voce delle Love Unlimited, Glodin James. Se l'amore è una strada in discesa, altrettanto lo è la carriera artistica. Ogni disco realizzato da Barry White è un successo. Nel giro di pochi anni, il cantante di Galveston regala agli amanti del soul e della disco brani come I'm Gonna Love You, Just a Little More Baby e Never Never Gonna Give You Up del 1973, Can't Get Enough of Your Love Baby e You're the First, the Last, My Everything del 1974, What Am I Gonna Do With You del 1975, Let the Music Play del 1976. Quest'ultimo singolo, in special modo, diventa immediatamente un classico della musica disco in tutto il mondo. One ticket.

Dopo l'immenso successo di Let the Music Play, Barry White chiude gli anni 70 con l'ennesimo hit, Your Sweetness in My Weakness, del 1978. Il cantante più soave e intrigante d'America miete consensi in ogni parte del mondo, anche negli anni 80. Fra le canzoni più note di questo decennio, oltre a Change del 1982, c'è anche Show You Right del 1987, due singoli che conquistano le hit parade dei cinque continenti, brani che per milioni di persone sono il simbolo sonoro dell'amore e della seduzione. Grazie alle sue canzoni intriganti per gli americani, Barry White è un mito intoccabile. Negli anni 90, come nei decenni precedenti, il re della disco è costantemente presente nella classifica dei dischi più venduti, con canzoni come Practice What You Preach del 1994. Nel 1998, insieme al tenore Luciano Pavarotti, tiene nel Central Park di New York uno straordinario concerto che stabilisce un formidabile record. È il primo evento musicale visto da più di 1 miliardo di persone in mondovisione. Nella sua lunga carriera, Barry White ha ricevuto 20 dischi d'oro e 10 di platino per i singoli, 106 dischi d'oro e 41 di platino per gli album, e si calcola per difetto che abbia venduto oltre 100 milioni di dischi.

testimoniare la grande fama di Barry White, oltre a 100 milioni di dischi venduti e le centinaia di settimane in presenza in Hit Parade, ci sono anche i numerosissimi tributi da parte del mondo dei cartoni. Mondo che Barry White non ha mai nascosto di amare profondamente, tanto che lo troviamo anche come doppiatore di Coonskin, cartone animato diretto da Ralph Bakshi. L'autore di Let the Music Play, inoltre, ha ispirato il personaggio di Chef nella serie South Park, e il suo clone animato è apparso più volte anche nella celeberrima serie The Simpsons. Il cartoon Barry incontra Homer Simpson e gli altri personaggi di Matt Groening in episodi divertenti come La festa delle mazzate. A Barry White sono dedicate anche due famose parodie comiche, quella di Theophilus P. Wildbeast e quella di Fat Harry White, un personaggio fisso di una celebre trasmissione radio di BBC One. Nel 1999, con la sua autobiografia Barry White, Love Unlimited, scritta a quattro mani con Mark Elliott, il celebre cantante ripercorre le tappe salienti della sua carriera. Un libro importante che costituirà anche il testamento spirituale di questo amatissimo artista, capace di fondere melodia e sensualità.

0: Golden Stars. Tutti i giorni su Gamma Radio. Per gli orari, gammaradio.it. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
1: Oggi riflettori puntati su
2: Alan Parsons Project. Alan Parsons nasce a Londra il 20 dicembre 1948. I suoi genitori, Gene e Dennis Parsons, incoraggiano la sua passione che a poco più di 20 anni lo porta a essere assunto presso i prestigiosi studi di registrazione della EMI ad Abbey Road, a Londra. Nel 1969, con Geoff Emerick, Alan Parsons è alla console per l'incisione del mitico album Abbey Road dei Beatles. Durante le sessioni di questo 33 giri, nasce con Paul McCartney un rapporto di amicizia e stima che proseguirà fino agli anni 70, anni in cui Alan Parsons collabora come ingegnere del suono anche alla realizzazione di LP epocali quali Atom Earth Mother e The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Stanco di restare nell'ombra, nel 1975 fonda con Eric Woolfson il gruppo progressive rock The Alan Parsons Project. Nessuno dei due è un musicista professionista, entrambi i componenti il Project però hanno una vasta esperienza nel mondo delle sette note. Lo scozzese Eric Woolfson, infatti, pur essendo avvocato di professione, ha composto numerose canzoni per molti gruppi beat negli anni 60 e all'inizio degli anni 70 ha lavorato nel management del cantante di disco music Carl Douglas. Fin dal primo disco, Tales of Mystery and Imagination del 1976, il duo propone concept album, ovvero raccolte di canzoni legate ad un unico argomento, in questo caso i racconti straordinari di Edgar Allan Poe. Il disco si sarebbe dovuto aprire con un'intro recitata da Orson Welles, intro che viene tagliata nell'uscita originale, ma che verrà inserita nella ristampa su CD del 1987.

Il 1977 per Alan Parsons Project è l'anno di iRobot, il cui titolo è una citazione dell'omonima opera di Isaac Asimov, Io Robot. Come nel disco d'esordio e in quelli che seguiranno, Parsons e Woolson seguono uno schema fisso, un'introduzione strumentale che sfuma nel primo brano cantato, un brano strumentale come una sorta di ponte all'inizio della seconda facciata dell'LP e un brano finale molto lungo. Dopo tre album, Pyramid del 1978, che tratta dell'antico Egitto, Eve del 1979, tutto dedicato all'universo femminile, e The Turn of Friendly Card del 1980, sul gioco d'azzardo, nel 1982 esce il disco simbolo dell'Alan Parsons Project, Eye in the Sky. 33 giri illuminato, Eye in the Sky è uno dei dischi più importanti per la musica contemporanea, perché contiene la prima traccia totalmente suonata da un computer e incisa in un disco, Mamma Gamma. Il singolo, cantato dallo stesso Eric Woolson, arriva fino alla terza posizione della classifica americana Billboard e una grande fama la raggiunge anche Sirius, brano usato come colonna sonora di eventi sportivi in tutti gli Stati Uniti.

A Die in the Sky, Alan Parsons Project fece seguire vari album di successo. Ammonia Avenue del 1984, Valtur Kaltur 1985, Stereotomy 1985 e Gaudì 1987. La separazione artistica tra Parsons e Woolson avviene nel 1990, quando il loro ultimo progetto, Freudiana, diventa oggetto di controversia. Woolson vuole trarne un musical, ma Alan Parsons non è d'accordo. Per il litigio si crea una rottura insanabile che porta alla pubblicazione del disco senza la firma Alan Parsons Project. Più tardi, Woolson ne trae davvero un musical e si specializza nella composizione di spettacoli musicali. Alan Parsons invece affronta la carriera solista utilizzando il suo nome di battesimo e facendosi accompagnare da una band di componenti non stabili che prende il nome di Alan Parsons Live Project. Alan Parsons debutta come solista nel 1993 con l'album Try Anything Once, che comprende brani come The Tree of Me, Turn It Up, Wine from the Water, I'm Talking to You e Back Against the Wall.

Nel 1996 Alan Parsons pubblica il CD On Air, del quale fanno parte canzoni come Blue Blue Sky, Too Close to the Sun e Blow by the Wind. Questo disco, come il precedente, si avvale dell'apporto di compositori che suonano anche nell'Alan Parsons Live Project, quali Ian Bailson, Stuart Elliott e Andrew Powell. Nel 1999 esce The Time Machine, che oltre all'omonimo brano suddiviso in due parti, contiene anche Temporalia, Out of the Blue, Call Up e Fare Go and Long Away. Nel 2004, dopo essersi preso una pausa di 4 anni, il musicista inglese pubblica A Valid Path, album che lo vede avvicinarsi alla musica elettronica e che si fregia di un ospite stellare come il Pink Floyd David Gilmour. Nel 2006 esce in Italia la tripla raccolta Days Are Numbers. Assieme al cofanetto, Alan Parsons inizia anche un'operazione di ripubblicazione di tutti gli album del Project. Dischi che rimasterizza personalmente ed edita con special artwork, foto inedite e bonus track inedite.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible.
2: Gamma Radio. Un successo dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro, dietro l'altro. Gamma Radio. Gamma Radio. Musica senza tempo.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 6 e un minuto.
2: Gamma Radio Golden Hits.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 7.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
7: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni info@agp.it.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Ci attende un lunedì variabile a tratti instabile sulla Lombardia. Avremo della nuvolosità irregolare sin dal mattino con rovesci di pioggia a tratti sulle zone montuose sulla bassa pianura orientale. Fenomeni in esaurimento poi con il passare delle ore, dunque in queste zone tornerà a farsi vedere il sole. Le temperature massime diurne non supereranno i 30-31 gradi, dunque il caldo sarà piuttosto moderato e senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen. I want two, three.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: C'è chi cerca un SUV per affrontare la città e chi ne cerca uno per lasciarsela alle spalle. La verità? Non devi più scegliere. JQ5 Super Hybrid è pensata per accompagnarti ogni giorno con il comfort e la tecnologia che rendono più semplice la quotidianità. E quando arriva il momento di partire, la tecnologia Super Hybrid ti porta ancora più lontano, oltre 1000 km di autonomia combinata. E oggi da Mocauto è tua a soli 26.000 euro chiavi in mano. Provala da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 8.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Le Furie Rosse hanno battuto in finale ai supplementari 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Gol decisivo di Ferran Torres, in lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio. Shock a Bologna nel quartiere Pilastro, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia. Gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi per immobilizzarlo. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Voglio giustizia, al grido della sorella. Nona notte di fila di raid americani su obiettivi militari in Iran. I Pasdaran informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Intanto torna a impennarsi il costo del petrolio, $90 a barile. In Gran Bretagna, il giorno del cambio della guardia Downing Street, avvicendamento tutto laburista tra il dimissionario Starmer e Andy Burnham, eletto alla guida del partito venerdì. Formula 1 in Belgio, sesta vittoria di Kimi Antonelli, che allunga il passo nella classifica piloti a più 40.

0: facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Gamma Radio Golden Eats.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: In avvio di settimana il gran caldo sarà spazzato via dall'Italia a partire dalle regioni settentrionali per la discesa di correnti più fresche dal nord Europa. Porteranno anche dell'instabilità soprattutto tra Lombardia e Triveneto, meno invece al nord-ovest con il tempo più asciutto in Piemonte seppur con qualche annuvolamento sparso. I temporali saranno frequenti anche nei giorni successivi, specie in Lombardia. Avremo temperature finalmente in linea con le medie stagionali, dunque un caldo nella norma, al massimo intorno ai 30 gradi e minime sotto i 20. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits, i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90, li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma sulla

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 9 e un minuto.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Gamma Radio, giornale radio.
9: Da New York, dove ha battuto 1-0 in finale l'Argentina, la gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso ogni angolo del paese iberico. Vecchi, giovani e bambini in strada per tutta la notte cantando e sventolando le bandiere della Roca, che si è laureata campione ridata per la seconda volta nella sua storia, dopo il 2010. Maxi operazione della polizia contro criminalità, spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate 188.000 persone, 19.000 minorenni, 539 gli arresti. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro. Gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi per immobilizzarlo. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu anche tra i

0: C'è chi cerca un SUV per affrontare la città e chi ne cerca uno per lasciarsela alle spalle. La verità? Non devi più scegliere. JQ5 Super Hybrid è pensata per accompagnarti ogni giorno con il comfort e la tecnologia che rendono più semplice la quotidianità. E quando arriva il momento di partire, la tecnologia Super Hybrid ti porta ancora più lontano, oltre 1000 km di autonomia combinata. E oggi da Mocauto è tua a soli 26.000 euro chiavi in mano. Provala da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: MyNet, 30.000 km di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet, fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Gamma Radio. Ci attende un lunedì variabile a tratti instabile sulla Lombardia. Avremo della nuvolosità irregolare sin dal mattino con rovesci di pioggia a tratti sulle zone montuose sulla bassa pianura orientale. Fenomeni in esaurimento poi con il passare delle ore, dunque in queste zone tornerà a farsi vedere il sole. Le temperature massime diurne non supereranno i 30-31 gradi, dunque il caldo sarà piuttosto moderato e senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma
2: e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99€. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
2: Gamma Radio.

0: estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
4: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
5: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 10 e un minuto.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su Deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non Deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E Deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su Deghi.it.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
5: Notte di festeggiamenti in Spagna per la Coppa del Mondo conquistata a New York dalle Furie Rosse. Nella finale argentina di Leo Messi, campione in carica, KO 1-0. Per gli iberici è il secondo titolo iridato della storia. Nelle ultime 24 ore, tragico bilancio della guerra in Ucraina, 20 morti, 142 feriti, bombe di Mosca su Zaporizhia, 2 persone uccise e 42 ferite. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam degli agenti. Ritrovato in un terreno agricolo di Eboli nel Salernitano il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, 53enne, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme al lavoro di inquirenti. Italia divisa a metà, pioggia al nord, resta l'afa, temperature record al centro e al sud, 17 oggi le città. Da bollino rosso da domani, perturbazione che porterà piogge e temporali. È tutto, a più tardi.
6: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
7: Gamma Radio Golden Hits.

0: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Un saluto agli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: In avvio di settimana il gran caldo sarà spazzato via dall'Italia a partire dalle regioni settentrionali per la discesa di correnti più fresche dal nord Europa. Porteranno anche dell'instabilità soprattutto tra Lombardia e Triveneto, meno invece al nord-ovest con il tempo più asciutto in Piemonte seppur con qualche annuvolamento sparso. I temporali saranno frequenti anche nei giorni successivi, specie in Lombardia. Avremo temperature finalmente in linea con le medie stagionali, dunque un caldo nella norma, al massimo intorno ai 30 gradi e minime sotto i 20. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
6: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi Deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Gamma Radio. Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo. 'Cause you're beautiful.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 11.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Notte di festeggiamenti in Spagna per la Coppa del Mondo conquistata a New York dalle Furie Rosse. Nella finale argentina di Leo Messi, campione in carica, KO 1-0. Per gli iberici è il secondo titolo iridato della storia. Nelle ultime 24 ore, tragico bilancio della guerra in Ucraina, 20 morti, 142 feriti, bombe di Mosca su Zaporizhia, 2 persone uccise e 42 ferite. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo di polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle body cam degli agenti. Ritrovato in un terreno agricolo di Eboli nel Salernitano il corpo carbonizzato del giornalista sportivo Luca Esposito, 53enne, sarebbe stato ucciso a colpi di pistola e poi dato alle fiamme al lavoro inquirenti. Italia divisa a metà, pioggia al nord, resta l'afa, temperature record al centro e al sud, 17 oggi le città. Da bollino rosso da domani perturbazione che porterà piogge e temporali. È tutto, a più tardi.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
10: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
11: Deghi trovare il prezzo migliore?
9: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Deghi scegliere, cliccare
11: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Deghi provare.
11: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Gamma Radio Golden Hits.

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliriccelli.com.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Mythos International. Le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: c'è chi cerca un SUV per affrontare la città e chi ne cerca uno per lasciarsela alle spalle. La verità? Non devi più scegliere. Jay-Q 5 Super Hybrid è pensata per accompagnarti ogni giorno con il comfort e la tecnologia che rendono più semplice la quotidianità. E quando arriva il momento di partire, la tecnologia Super Hybrid ti porta ancora più lontano, oltre 1000 km di autonomia combinata. E oggi da Mocauto è tua a soli 26.000 euro chiavi in mano. Provala da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Casa della batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della batteria Monza. Parti con energia.
2: MyNet. 30.000 chilometri di vera fibra ottica. Dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda. Dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: È mezzogiorno. E un minuto.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Ben ritrovati da Danny Nardi. Bologna, uomo ammanettato muore durante un intervento di polizia. La vittima si chiamava Abderrahim Fakir, 43 anni. In un video si sentono le urla dell'uomo morto: aiuto, basta, basta. La questura, le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti che hanno registrato le operazioni saranno messe immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria. Gli agenti hanno usato uno spray al peperoncino, poi lo hanno bloccato a terra finché l'uomo non ha perso i sensi. Maxi blitz contro le baby gang, 539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e droga, operazione della polizia in 44 province, sequestrati 703 kg di droga, 49 armi da fuoco, 87 armi bianche, circa 300.000 euro in contanti, controllate quasi 190.000 persone nelle aree della Movida e dello spaccio. Nel milanese un uomo di 31 anni è stato ferito con una bottiglia nella giornata di ieri, è successo a Rozzano, comune a sud di Milano, in via Valle Ambrosia. Sul posto è intervenuto subito il personale sanitario del 118 con un'ambulanza e un'automedica. L'uomo aveva una ferita d'arma bianca sul fianco sinistro e è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Carlo di Milano. Secondo i sanitari era cosciente e i suoi parametri erano stabili. Il vice premier Matteo Salvini è tornato a fare visita a Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni in carcere a Bollate. Si sono abbracciati e hanno parlato a lungo. Secondo quanto ha appreso, il leader della Lega ha rinnovato a Roggero il proprio sostegno e la disponibilità a tornare a trovarlo. Ed è tutto, un saluto.
8: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
9: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
8: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
10: Gamma Radio, Golden Hits.

0: quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc, cluc.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di 1,99€ e quello estensibile a 2,99€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 13.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
7: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. Successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando in escandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostra una faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia, ha detto. Bologna resta in attesa di risposta.
6: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni, Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0. Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
8: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella galleria degli immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi. Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina. Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti. Gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo da registrare nella notte della gioia la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
6: Ed è tutto, buon pomeriggio.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a €19,90 e per la rasatura c'è Philips One Blade a €24,90. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a €39,90 e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggio borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: che ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia. Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
1: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: Il segnale orario è offerto da Moka Auto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 14 e un minuto.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla.
4: Scialla, scialla.
2: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Gamma Radio, Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
6: La Spagna per la seconda volta campione del mondo, a New York capò l'Argentina, gioie e festeggiamenti nel paese iberico, purtroppo da registrare la tragica morte di un tredicenne. Microfono a Nicola Compagnone.
7: La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Argentina battuta 1-0 grazie alla rete nel secondo tempo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Messi al passo da Dio con l'Albi Celeste. La gioia irrefrenabile macchiata però dalla morte di un ragazzo di 13 anni in una cittadina vicino Salamanca, travolto dai pezzi di una fontana caduti a causa dell'eccessivo peso delle persone che si sono arrampicate.
6: Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. A disposizione dei PM le body cam degli agenti. Tregua in vista per il caldo afoso che imperversa sul centro-sud Italia, domani previste piogge e temporali. Addio al comandante Alfa, si è spento all'età di 75 anni il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta segreta, che fu tra i fondatori del GIS, gruppo dell'arma specializzato nelle missioni ad alto rischio. Ed è tutto da Jenny De Gaetano, buona giornata.
8: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
9: Gamma Radio. Gamma Radio Golden Hits.

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo, per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
5: Gamma Radio Pubblicità, per informazioni numero verde 800 239 182.

0: saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ingresso di aria più fresca e umida in quota determina un po' di variabilità anche sul nord-ovest e soprattutto un generale calo delle temperature che durante questa settimana si porteranno su valori decisamente più gradevoli in linea con le medie del periodo. Avremo ancora il rischio di qualche locale piovasco o temporale nel pomeriggio essenzialmente sui rilievi della Lombardia, mentre martedì ancora qualche temporali anche localmente di forte intensità soprattutto tra Verbano e Novarese e su gran parte della Lombardia, in particolare zone prealpine e sulle pianure. Temperature massime domani non oltre i 30 gradi in pianura. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio Golden Hits, solo le più belle degli anni 70, 80 e 90. Se cerchi hashtag Gamma sulla tua autoradio, ci ascolti anche in DAB.

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
1: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
0: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
3: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: C'è chi cerca un SUV per affrontare la città e chi ne cerca uno per lasciarsela alle spalle. La verità? Non devi più scegliere. Jayco 5 Super Hybrid è pensata per accompagnarti ogni giorno con il comfort e la tecnologia che rendono più semplice la quotidianità. E quando arriva il momento di partire, la tecnologia Super Hybrid ti porta ancora più lontano, oltre 1000 km di autonomia combinata. E oggi da Mocauto è tua a soli 26.000 euro chiavi in mano. Provala da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
3: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
4: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 15.
3: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Gamma Radio, giornale radio.
6: Andy Burnham è il nuovo primo ministro britannico. Il leader laburista ha ricevuto stamane l'incarico di formare il governo da Re Carlo III. Succede a Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, ha deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Le forze dell'ordine erano state allertate perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha aperto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, due poliziotti e quattro operatori sanitari, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Al nord, situazione in miglioramento sul fronte caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti dal re. In serata la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus coperto. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
8: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
9: Gamma Radio Golden Hits.

0: Ehi, vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
1: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
0: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
1: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene. Ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
3: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103 979.
4: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stanno finalmente iniziando a diminuire le temperature in Lombardia. Oggi e nei prossimi giorni valori più vicini alla norma, non oltre i 30-32 gradi. Attenzione però a qualche nuovo temporale che tornerà a formarsi soprattutto domani sulla Lombardia. Sarà un martedì temporalesco con fenomeni che nuovamente potranno essere accompagnati anche dalla grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, ripeto, questi temporali porranno fine in maniera definitiva all'ondata di caldo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio Golden Hits. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti anche in DAB. Cerca hashtag Gamma su

0: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
1: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura, davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 54 lavaggi è 5,90€. Approfitta subito dell'offerta. Sotto l'ombrellone porta l'enigmistica Acqua e Sapone. Trovi il nuovo numero mensile a 1€. Enigmi, curiosità e un inserto per i più piccoli. Chiedi la tua copia in negozio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: C'è chi cerca un SUV per affrontare la città e chi ne cerca uno per lasciarsela alle spalle. La verità? Non devi più scegliere. Jay Q5 Super Hybrid è pensata per accompagnarti ogni giorno con il comfort e la tecnologia che rendono più semplice la quotidianità. E quando arriva il momento di partire, la tecnologia Super Hybrid ti porta ancora più lontano, oltre 1000 km di autonomia combinata. E oggi da Mocauto è tua a soli 26.000 euro chiavi in mano. Provala da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova o usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Gamma Radio, giornale radio.
8: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Aiuto, basta, basta! Sono impressi in un video le urla di Abderrahim Fakir, l'uomo morto al pilastro di Bologna, dopo essere stato fermato ieri dalla polizia. Nelle immagini si vedono due agenti che bloccano il 43enne di origine marocchina a faccia in giù, portandogli le mani dietro la schiena nel tentativo di ammanettarlo. Dopo alcuni minuti Fakir smette di dimenarsi, sembra perdere i sensi, ma è morto. Per chiarire l'accaduto, la procura ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nell'apposito registro modello 45 bis, un registro d'annotazione preliminare appena introdotto dal governo che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati, al vaglio dei PM, due agenti e quattro operatori sanitari. Guerra in Ucraina, oltre 400 droni hanno preso di mira la regione di Mosca durante la scorsa notte, 10 persone ferite tra cui un bambino. La Russia ha risposto con un attacco nel Mar Nero, si parla di 3 missili da crociera nei confronti di una nave mercantile di proprietà turca e battente bandiera della Guinea-Bissau. Durante la scorsa notte a Milano, tra via Scarlatti e piazza Luigi di Savoia, non lontano da stazione centrale, un uomo romeno di 35 anni si è arrampicato su una gru e minacciava di buttarsi nel vuoto, poi è stato salvato dai carabinieri. Sono servite ore di trattativa per convincere l'uomo a non gettarsi nel vuoto. Calcio, sembra che Maldini e Leonardo si siano incontrati nel weekend a Barcellona per convincere Pep Guardiola a diventare il nuovo CT dell'Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
9: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
10: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
9: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla.
11: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
9: Noi 1000.
11: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
13: devi andare su deghi.it.
14: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
15: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
12: E poi devi cucinare per 16.
14: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
13: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
14: Devi provare. Devi fidarti.
12: Perché se non devi, non ci credi.
16: Gamma Radio Golden Hits.

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
3: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
2: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
4: Casa della Batteria Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te a Monza Fronte Stadio. Casa della Batteria Monza. Parti con energia.
5: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni info@agp.it.

0: Saluto gli ascoltatori di Gamma Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Ingresso di aria più fresca e umida in quota determina un po' di variabilità anche sul nord-ovest e soprattutto un generale calo delle temperature che durante questa settimana si porteranno su valori decisamente più gradevoli in linea con le medie del periodo. Avremo ancora il rischio di qualche locale piovasco o temporale nel pomeriggio essenzialmente sui rilievi della Lombardia, mentre martedì ancora occasioni temporali anche localmente di forte intensità soprattutto tra Verbano e Novarese e su gran parte della Lombardia, in particolare zone prealpine e sulle pianure. Temperature massime domani non oltre i 30 gradi in pianura. È tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Gamma Radio, quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolti i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
7: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Gamma Radio. Quando la sintonizzi, è sempre un successo.

0: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
1: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
0: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
1: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
2: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
3: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi, per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Male.
4: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 17 e un minuto.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Gamma Box. Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica. In onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bipacchi di dentifrici menta dente della linea Core sono a 2,49 euro. I dentifrici Protect Plus e White Now sono a 2,49 euro. Completa l'igiene orale con gli spazzolini menta dente Technique a 1,29 euro. E acquistando tre prodotti menta dente, il meno caro è in omaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Gamma Radio Golden Hits.

0: C'è chi cerca un SUV per affrontare la città e chi ne cerca uno per lasciarsela alle spalle. La verità? Non devi più scegliere. Jay-Q 5 Super Hybrid è pensata per accompagnarti ogni giorno con il comfort e la tecnologia che rendono più semplice la quotidianità. E quando arriva il momento di partire, la tecnologia Super Hybrid ti porta ancora più lontano, oltre 1000 km di autonomia combinata. E oggi da Mocauto è tua a soli 26.000 euro chiavi in mano. Provala da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura. Con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: Amici di Gamma Radio, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stanno finalmente iniziando a diminuire le temperature in Lombardia. Oggi e nei prossimi giorni valori più vicini alla norma, non oltre i 30-32 gradi. Attenzione però a qualche nuovo temporale che tornerà a formarsi soprattutto domani sulla Lombardia. Sarà un martedì temporalesco con fenomeni che nuovamente potranno essere accompagnati anche dalla grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, ripeto, questi temporali porranno fine in maniera definitiva all'ondata di caldo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Gamma Radio. Scarica l'app ufficiale di Gamma Radio.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
6: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Gamma Radio.

0: date rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 18.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Devi arredare il tuo giardino?
8: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
7: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
8: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
9: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
8: E devi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
7: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
8: Devi provare.
7: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Gamma Box. Gamma Box, in collaborazione con il quotidiano La Repubblica, in onda dal lunedì al venerdì alle 17 e in replica alle 18.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su renord.com.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica, dove gli altri non arrivano. Con MyNet, internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.
3: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49€. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Gamma Radio, solo le più belle. Gamma Radio, solo le più belle.

0: A luglio Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni in sede.
1: Info e sedi su renord.com.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale. Animale.
5: CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 19.
3: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Gamma Radio. Giornale Radio. Giornale Radio.
7: Sei le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Resta il gelo diplomatico tra Mosca e Roma. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Russia ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca e un suo collaboratore. Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del nuovo governo. Nel primo pomeriggio il premier ha avuto un colloquio telefonico con il presidente americano Trump. La nazionale spagnola, campione del mondo, è giunta al palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Dopo l'incontro la nazionale sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: life.
1: C'è chi cerca un SUV per affrontare la città e chi ne cerca uno per lasciarsela alle spalle. La verità? Non devi più scegliere. Jay Q5 Super Hybrid è pensata per accompagnarti ogni giorno con il comfort e la tecnologia che rendono più semplice la quotidianità. E quando arriva il momento di partire, la tecnologia Super Hybrid ti porta ancora più lontano, oltre 1000 km di autonomia combinata. E oggi da Mocauto è tua a soli 26.000 euro chiavi in mano. Provala da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
4: Chiudi gli occhi, lo stress scompare. Imperial Spa è un'autentica oasi di relax thailandese che ti aspetta nel cuore di Milano e Brescia. Percorsi di coppia, spa privata, massaggi thai professionali. Un'esperienza esclusiva, pensata solo per te. Scoprici su www.imperialspa.it.
5: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
6: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
5: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
7: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 3103979.
8: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni numero verde 800 239 182.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Gamma Radio.

0: C'è chi cerca un SUV per affrontare la città e chi ne cerca uno per lasciarsela alle spalle. La verità? Non devi più scegliere. Jay-Q 5 Super Hybrid è pensata per accompagnarti ogni giorno con il comfort e la tecnologia che rendono più semplice la quotidianità. E quando arriva il momento di partire, la tecnologia Super Hybrid ti porta ancora più lontano, oltre 1000 km di autonomia combinata. E oggi da Mocauto è tua a soli 26.000 euro chiavi in mano. Provala da Mocauto a Milano in via dei Missaglia 89. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Il suo benessere è la tua serenità. Quando il tuo pet sta bene, tu sei più sereno. NBF Lanes lo sa e ti offre mangimi complementari per cani e gatti innovativi, come Carobin Pet Forte, da utilizzare durante la diarrea acuta e i periodi di convalescenza successivi per mantenere le feci formate e facili da raccogliere. Chiedi un consiglio al tuo veterinario di fiducia. NBF Lanes, dal 1987, nutrizione funzionale per il benessere animale.
2: MyNet, 30.000 chilometri di vera fibra ottica dove gli altri non arrivano. Con MyNet Internet fino a 10.000 megabit al secondo per la tua azienda, dovunque, non solo in città. Contattaci subito su vogliadifibra.it.

Gamma Radio Golden Hits è in streaming. I più grandi successi degli anni 70, 80 e 90 li ascolti in streaming.

0: Il segnale orario è offerto da Mocauto Group, una delle aziende italiane storiche nel settore della distribuzione di veicoli e dei servizi connessi al mondo dell'auto. Quattro sedi a Milano, Melegnano e Monza per essere il punto di riferimento per i milanesi e i monzesi in cerca di una macchina nuova usata o di una riparazione. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sono le 20 e un minuto.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Gamma Radio. Gamma Radio, giornale radio. Giornale radio.
7: Il caso di Abderrahim Fakir, sei le persone coinvolte nella morte del 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia. Sulla vicenda divampa lo scontro politico, sentiamo il vice premier Salvini e la 5 Stelle Sportiello.
8: E ogni morte ovviamente è una tragedia, però leggo processi sommari contro i poliziotti, io sto sempre comunque dalla parte delle forze dell'ordine.
9: Chiediamo verità per quello che è successo a Fakir, verità per la ferita profonda che il nostro paese ha subito ieri.
7: Subito dopo l'insediamento a Downing Street, il neo primo ministro britannico Burnham sta ultimando la composizione del governo. Nel primo pomeriggio il premier britannico ha avuto un colloquio con Trump. Grande festa in Spagna per la nazionale campione del mondo. Per le vie di Madrid, a bordo di un autobus scoperto, la sfilata per raggiungere Plaza de Cibeles, dove si svolgeranno i festeggiamenti. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
10: Sono Alessia Ventura. Acqua e sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle e Vapo delle linee base sono a 2,39 €. Gli spray e Rolle Essenze Italiane Neutro Roberts sono a 2,99 €. I detergenti intimi li trovi a 1,79 €. E con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di Essenze Italiane Dolomiti. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
11: Gamma Radio Golden Hits.

0: casa della batteria a Monza. Batterie auto, moto, muletti, servizi camper e tanto altro. Montaggio gratuito e da oggi SOS Batterie. Chiamaci e veniamo da te. A Monza Fronte Stadio. Casa della batteria a Monza. Parti con energia.
1: CB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, fornisce e noleggia ogni tipo di attrezzatura, con un'ampia gamma di articoli nuovi e usati ricondizionati, è in grado di soddisfare ogni richiesta. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20, per info 348 3103979.
2: Hai bisogno di restaurare o sostituire le tue finestre? La restaurapersiane.it rimette a nuovo persiane, antoni, gelosie e serramenti interni spendendo un terzo, con il minimo disagio. LRP Serramenti produce e installa serramenti di qualità al miglior prezzo. Chiama l'800 13 17 64. La restaurapersiane.it e LRP Serramenti sono marchi garantiti dal gruppo Pernice. Richiedi un preventivo gratuito e se lo confermi entro il trimestre avrai uno sconto speciale del 25%. 800 13 17 64.
3: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
4: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
3: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
4: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.
5: Estate rovente? Non da Mobili Riccelli. A luglio e agosto si arriva a meno 50. Ehi, non sono i gradi, ma i maxi sconti per rinnovo esposizione fino al 50% su camere, camerette, soggiorni, divani, arredo bagno, letti, materassi. E fino al 30% sulle cucine. Ti aspettiamo a Rho in Corso Europa, angolo via Tibaldi. Mobiliricelli.com.
6: Quanto spenderesti per dormire meglio? Ah, bene, ora puoi spendere la metà. A luglio e agosto, saldi da MCA Materassi. Saldi con sconti dal 20 al 50% su tantissimi articoli in esposizione. Sì, trovi sconti dal 20 al 50%. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com. MCA, materassi da 50 anni.
7: Gamma Radio Pubblicità. Per informazioni, numero verde 800 239 182.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre. Tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli. Tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
2: Oggi le più belle di Bruce Springsteen. 1, 2, 3.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
2: Gamma Radio Golden Hits. Golden Hits.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock

0: Il segnale orario è offerto da
1: Banco Preziosi Milano, specializzati nell'acquisto di diamanti, alta orologeria, oro e argento, in via Piranesi 22 e via Mazzini 20 in galleria. Da oltre 20 anni Riccardo Cecconi garantisce professionalità e competenza. BancoPreziosiMilano.it.
2: Sono le 21

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla.
3: Scialla, scialla.
1: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Gamma Radio Golden Hits.
5: Gamma Radio Golden Hits.

0: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
1: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
2: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
4: Oggi le più belle di Bruce Springsteen.

0: avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Gamma Radio. Musica senza tempo.

CB Plast offre un servizio completo di assistenza e montaggio di cappe di aspirazione e canne fumarie per cucine professionali. Esegue interventi di video ispezione e di manutenzione su gruppi di aspirazione esistenti. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

0: Avete ascoltato Mythos International, le più belle di tutti i tempi.
1: Gamma Radio, Gamma Radio. Musica senza tempo.

BB Plast, azienda leader nella manutenzione per la ristorazione professionale, offre un servizio completo di assistenza su ogni tipo di attrezzatura: cucine complete, linee di cottura, gelaterie, pasticcerie, bar, macchine per la preparazione e conservazione di cibi, refrigerazione, linee di lavaggio. CB Plast, a Figino Serenza, Como, in via Europa 20. Per info 348 310 3979.

Gamma Radio. Quando la sintonizzi è sempre un successo. Cerca sulla tua autoradio hashtag Gamma e ascolta i più grandi successi degli anni 70, 80 e 90.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Gamma Radio Golden Hits.
4: The Rock. The Rock, dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. The Fabulous Music in the Night.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

Mr. Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: mezzanotte e 4 minuti.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Il grande rock nella notte.

0: as a brick.
1: Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

il grande rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il grande rock è su Gamma.

Il Grande Rock, ogni giorno dalle 23 alle 2 su Gamma Radio. I più grandi della musica ti danno il benvenuto. Il Grande Rock è su Gamma.

The Rock. Dalle 23 alle 2 ogni sera su Gamma Radio. La grande musica senza compromessi.

0: sono le due.
1: Gamma Radio Golden Hits.
2: Golden Stars. Golden Stars. Un viaggio appassionante nella vita e nelle canzoni di artisti eccezionali. Golden Stars. Golden Stars. La storia della musica su Gamma Radio.
3: Oggi riflettori puntati su
4: Pink. Diventare una ginnasta olimpionica o una pop star? Questo è il dilemma che fino all'adolescenza attanaglia Alicia Moore, ovvero la celeberrima Pink. Nata ad Abington, in Pennsylvania, l'8 settembre 1979, la futura cantautrice cresce dedicando il suo tempo agli esercizi fisici e alla chitarra, strumento suonato anche da suo padre Jim, un veterano del Vietnam. A spuntarla sono le sette note. Fattasi notare in alcuni contest di band studentesche, a soli 14 anni, Pink comincia a suonare con regolarità in alcuni club di Filadelfia e contemporaneamente milita nella band Basic Instinct. A 16 anni, passata tra le fila del trio di R&B Choice, attira l'attenzione del produttore Antonio M.L.A. Reid, che all'inizio sostiene la band, ma in seguito mette Pink davanti ad una scelta. O intraprende la carriera solista o se ne torna a casa. Reid ha visto lontano. Nel 2000, There You Go, il primo singolo tratto da Can't Take Me Home, il debut album della musicista, conquista le classifiche di vendita di tutto